0: so that we can form a church where everyone feels at home and build a fraternal world where peace reigns among all people. Like the first disciples, we entrust ourselves to the intercession of the Virgin Mary, dwelling of the Holy Spirit and Mother of the Church.
1: Regina Celi, laetare, alleluia.
0: Queen of Heaven, rejoice, alleluia.
1: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet, laetare, Virgo Maria, alleluia.
2: Resurrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
3: Amen. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
3: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sete nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: There we are. We have received a special blessing from the Holy Father himself on this feast day of Pentecost Sunday, where we have recited with him the Regina Caeli.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dear brothers and sisters,
1: ricorre oggi
0: today
1: la giornata di preghiera
0: is the day of prayer for the church in China.
1: Nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, venerata
0: Lady,
1: con grandissima
0: Christians.
1: Devozione nel santuario di Sheshan,
0: this
1: a Shanghai.
0: Is a special feast that was established
1: Uniamo
0: in 2007
1: la nostra preghiera
0: by Pope,
1: a quella dei cattolici cinesi,
0: Pope Benedict,
1: come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con
0: about
1: il successore di Pietro.
0: Affection for the church
1: l'intercessione della Regina del Cielo ottenga alla comunità credente in
0: and
1: Cina la grazia dell'unità e doni a tutti la forza di testimoniare il Vangelo nelle fatiche quotidiane per essere seme di speranza e di pace. In particolare invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina. A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, chiediamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
0: And throughout the Middle
1: ora
0: East,
1: rivolgo il mio saluto
0: who are
1: a tutti voi,
0: because
1: fedeli
0: of the war.
1: Di Roma e pellegrini
0: and
1: di
0: now
1: diversi paesi.
0: Greetings to all the pilgrims who have come from all over the world who are in this
1: in particolare saluto il gruppo di persone con disabilità provenienti dalla Polonia.
0: A group of
1: come
0: disabled pilgrims from Poland.
1: Come i pellegrini venuti in bicicletta da Kelmis in Belgio.
0: Also some pilgrims who have come riding their bicycles from
1: a
0: Belgium.
1: A tutti auguro una buona domenica di Pentecoste.
0: And to everyone, I wish you a happy Sunday and happy feast of the Pentecost. After the recitation of the Angelus, Pope Leo making reference to the accident, the coal mine accident that happened in China, praying for the 82, for the more than 82 victims there. And coincidentally today, the church prays for the church in China. This is a feast that has been happening since 2007. And that brings us to the end of the Pentecost Regina Caeli today. Pope Leo's first encyclical, Magnifica Humanitas, on safeguarding the human person in the era of artificial intelligence, will be launched tomorrow, Monday, the 25th. A presentation event with the presence of the Pope has been organized. Thank you for being part of today's Regina Caeli and for the Pope Massimo. On behalf of Vatican Media, thank you to everyone, our technicians and our director, and to our partner broadcasters of EWTN, Salt and Light TV, Catholic TV, Catholic Faith Network, Shalom World Television, Atma Darshan TV, Luminous Radio. Laudato Jesus Christus, praise be Jesus Christ.

E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.

0: So we just watched an introductory video showing popes throughout the ages, different important technological and historical moments, and the importance of protecting families and young people.
1: La parola ai nostri relatori.
2: The floor to our speakers, starting with His Eminence Cardinal Victor Manuel Fernandez, Prefect of the Dicastery for the Doctrine of the Faith, former rector of the Pontifical Catholic University of Argentina, and Archbishop of La Plata. He was created Cardinal by Pope Francis in 2023 when he was entrusted the task of Prefect.
1: We ask him to introduce our reflections
2: starting from the perspective of a theology of grace, helping us to comprehend the infinite possibilities for transcendence that inhabit the human being and that are expressed in their desire, constant desire, to go further and to move beyond.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
2: Good morning.
3: Magnifica Humanitas, firmata dal Santo Padre il 15
2: Magnifica
3: maggio,
2: Humanitas, signed by the Holy Father on the 15th of May, adds to the rich heritage of the Church of Social Teaching, and it does so in dialogue with the realities facing humanity today. For Christians, indeed, nothing that is human leaves us indifferent.
3: Proprio perché I documenti sociali danno voce alle nuove sfide per l'umanità,
2: è inevitabile che in questa enciclica
3: sviluppi particolarmente un tema come l'intelligenza artificiale,
2: ma non solo, anche la guerra and war, ed altri and temi others, connessi. Connected to it.
3: Perciò il sottotitolo Hence,
2: the
3: dice
2: subtitle
3: nel tempo
2: reads In the Age of Artificial Intelligence, not on artificial intelligence.
3: Ma in questa mia breve presentazione di Magnifica Humanitas mi concentrerò soltanto sui numeri
2: Magnifica
3: che vanno
2: Humanitas,
3: dal 118 al 130.
2: Sono
3: I paragrafi più teologali che possono offrire una cornice credente.
2: And can provide a faith-based
3: non
2: framework.
3: Dico paragrafi teologici, Now, perché questo documento
2: said,
3: sociale sviluppa diversi temi della dottrina sociale della Chiesa,
2: that while this social document develops various themes of the Church's social doctrine, which qualifies it as theology, I say theological in another sense. Referring to the highest level of our spiritual life, where our yes to God, to the covenant of love with Him, and the consequent transformation of our hearts becomes possible.
3: Il titolo dell'enciclica ci porta a contemplare l'umanità come magnifica
2: as magnificent.
3: E lo fa
2: and
3: anche
2: it does so,
3: se il testo riconosce la terribile capacità di male che c'è in noi,
2: that lies within us,
3: evidenziando quante ferite questa nostra umanità
2: is.
3: Che arriva al punto di assassinare migliaia di bambini e di innocenti in guerre contrarie persino al diritto internazionale
2: che non si possono giustificare in alcun modo.
3: Sì.
2: So yes, this humanity of ours, which is capable of reducing so many people to slavery in the most diverse forms, even though we are in the third millennium, and yes, this humanity of ours, which can reach levels of indifference, cynicism, and cruelty that never cease to astonish.
3: Malgrado tutto
2: Despite
3: ciò,
2: all of
3: il
2: this,
3: Santo
2: the Holy
3: Padre
2: Father is not ashamed to call it magnificent,
3: perché ogni essere umano
2: for indeed
3: ha
2: every
3: una
2: human being possesses infinite dignity and never loses that sublime capacity for love
3: che Dio
2: which God
3: ha donato.
2: Bestowed upon humanity when he created us.
3: Dal numero 122 al numero 126 appaiono alcuni esempi che ci fanno sentire orgogliosi di essere umani, perché mostrano che questa miserabile umanità è comunque capace di reagire e in alcune occasioni si manifesta davvero
2: on certain occasions,
3: magnifica.
2: It is truly manifest
3: sostiene,
2: as magnificent.
3: Che la cultura e l'arte
2: Pope Leo
3: possono
2: argues, for example, that culture and art can preserve the spark of goodness and beauty, and at times have taken on an almost prophetic value. And he refers to Beethoven's Ninth Symphony, to Picasso's Guernica, and to the film Schindler's List. He then mentions of the difficult and arduous birth of institutions that protect us, such as the Red Cross, the United Nations, as well as the signing of the Refugee Convention, and so on. And next, we read of significant events such as the civil rights movement in the United States, with the inspiring example of Martin Luther King, or the end of apartheid with Nelson Mandela's choice of forgiveness and fraternity. He highlights the names of great women, such as Mother Teresa of Calcutta, Dorothy Day, Marie Curie, Elizabeth Elliot, Benazir Bhutto, and others who have helped to make history more human. The Holy Father also recalls the martyrs of fraternity and justice, such as Colby, Romero, Angelelli, and Van Tuan, in addition to the martyrs of everyday life, parents, nurses, doctors, volunteers. And he concludes that this fascinating interweaving of goodness, struggle, and beauty help us understand that humanity, magnificent and wounded, must not be replaced or surpassed, must not deny what makes it itself in its true grandeur.
3: Di fronte di forme di postumanesimo
2: thinking
3: che
2: about
3: post-humanism,
2: some forms of which go so far as suggesting that humanity be replaced, we pause to contemplate these people and these events that spring from the heart of the human being.
3: D'altra parte, alcune forme di transumanesimo ci invitano a pensare che grazie a futuri e sofisticati dispositivi che risolveranno i problemi e aumenteranno le nostre capacità, la nostra vita sarà un paradiso. Ma i dispositivi
2: but many technological devices
3: danno all'individuo una gioia iniziale. Poco tempo
2: yet,
3: dopo,
2: shortly after,
3: torna il vuoto,
2: an emptiness returns, a feeling that something is missing.
3: Diverse forme di postumanesimo considerano che questo accade perché l'umanità è giunta alla sua scadenza. Deve essere semplicemente sostituita. Ed è necessario un
2: and
3: salto
2: an evolutionary leap towards a new
3: vita,
2: form of life, a new level in the evolution
3: specie.
2: Of the species is necessary.
3: Si tratta di un
2: this
3: salto
2: leap
3: dipendente
2: is always dependent on technology.
3: Come credenti,
2: as believers,
3: siamo sicuri
2: we are certain
3: che tutto questo
2: that none of this will fill the void.
3: Non
2: it will not fill the infinite space
3: cuore.
2: Of our hearts,
3: non darà
2: nor
3: un senso
2: will it give a stable and lasting meaning
3: alla nostra
2: to
3: vita
2: our human
3: umana.
2: Lives.
3: Dietro questa idea
2: behind
3: di progresso
2: this idea of progress lies a false mysticism that is precisely the opposite of what Christians and other believers call new life, the theological life, that life which is truly
3: livello.
2: On another level, that life which certainly takes us beyond ourselves into genuine transcendence.
3: È la vita che si
2: it
3: vive
2: is life
3: nella
2: lived
3: fede,
2: in faith,
3: la speranza,
2: hope,
3: e la carità.
2: And charity.
3: Nella cosmovisione
2: in the hyper-technological worldview, however, faith is replaced
3: da una fiducia
2: by a
3: totale
2: total trust
3: nelle capacità
2: in technological capabilities.
3: La speranza
2: hope
3: si trasmuta
2: is transformed
3: in una aspettativa
2: into a superficial
3: di un
2: hope
3: nuovo prodotto
2: for
3: che ci
2: a new product
3: la
2: that will relieve our boredom.
3: L'amore è dimenticato.
2: Love love is forgotten because we prefer to be attached to things. We desire to have more while others, our brothers and sisters, disappear from view.
3: D'altra parte appare il rischio di ignorare che la persona umana ha una dimensione spirituale creata
2: that the human person has a spiritual dimension created directly by God,
3: che non può essere which cannot be reduced to the mechanisms of a technological system,
2: nor can it be reproduced by them.
3: Certo, come non of course, essere molto how grati, can we not be deeply grateful, for example,
2: for the possibilities of medical care offered by new technologies?
3: Su questo non
2: now,
3: ci
2: this
3: piove.
2: Is beyond question.
3: Ma la mistica
2: but
3: che
2: the
3: ci
2: mystique embedded in
3: the
2: transhumanism advocates the overcoming
3: ideale.
2: Of every limit as its ultimate ideal. Now, the encyclical response to this proposal is in paragraphs 118 to 121. Which explore the value and the fruitfulness of our experience of limitation. In truth, limitation is not always a flaw to be corrected, but a place where the human person matures and opens up to relationship. For this reason, the Holy Father states, human beings do not flourish in spite of their limitations, but often through them.
3: E aggiunge,
2: and he goes on to add,
3: it is precisely in our being limited
2: that there is room for compassion, for a sincere concern for the needs of others, for the generosity that surprises even in the midst of darkness or failure, for spiritual experience and the worship of God.
3: Attraverso il limite possiamo
2: through
3: trovare
2: our limitations,
3: una
2: we can
3: nuova.
2: Find a new
3: maturiamo,
2: wisdom. We mature, we grow as persons, we embark on a journey of deeper understanding.
3: E bisogna
2: and
3: dire,
2: we must say
3: a chi pensa
2: that
3: di arrivare
2: those
3: a un'umanità
2: who think they can achieve a marvelous humanity by overcoming every limitation and suffering, that to suppress pain entirely, we would, in the end, have to extinguish love as well.
3: Chi ama
2: for those who
3: sempre,
2: love always, always suffer.
3: Continua l'enciclica.
2: The encyclical
3: custodiamo
2: continues,
3: di noi
2: quote,
3: gli insegnamenti
2: we cherish
3: che
2: within ourselves the lessons that are etched like scars, a memory of the journey taken
3: cadute,
2: between freedom and falls, dreams and disappointments. End of quote.
3: È proprio dall'intreccio
2: it is precisely from the intertwining of all this that we so often manage to, quote, savor the sweetest taste of our humanity. The Pope says, to renounce this adventure, both dramatic and splendid, in the name of a supposed overcoming of every limit, would no longer be to be human, end of quote. And it will certainly not be a triumph for humanity.
3: Comunque c'è in tutti noi un autentico
2: nevertheless,
3: desiderio
2: there
3: di
2: is in all of us a genuine desire to rise above, to go beyond, which the encyclical does
3: negare.
2: Not wish to deny.
3: La vera
2: the true possibility
3: di
2: of this beyond
3: si chiama
2: is called grace.
3: Grazia.
2: Grace.
3: Bellissima parola
2: a
3: che
2: beautiful
3: Sant'Agostino,
2: word that Saint Augustine, more than
3: storia,
2: anyone else in history,
3: dopo San Paolo,
2: after
3: ci ha insegnato
2: Paul,
3: ad assaporare.
2: Has taught us to savor.
3: Il Santo Padre,
2: the Holy Father,
3: di Agostino,
2: a son of Augustine,
3: insiste nel
2: insists
3: mostrare
2: on
3: come
2: showing
3: anche nel
2: how this call
3: risuona,
2: to transcend ourselves towards another level of humanity, the one dreamed of by God,
3: da Dio,
2: resonates within Christianity as well. He does so in paragraphs 127 and 128, where he states, for example, that the human being is not confined within the limits of his nature, but is called to transcend himself, and explains that this is possible through God's gratuitous, surprising, and superabundant initiative.
3: È lui che ci offre un processo di elevazione e di trasformazione che malgrado una distanza infinita sorpassa le nostre limitate capacità. Ed è così che possiamo, per la grazia dello Spirito Santo, inserirci nel seno di quella vita inesauribile, anche se camminiamo tra i limiti di questo mondo. Così diventiamo, come diceva San Paolo, nuove creature. E viene citato lì Papa Francesco quando spiegava che in questo trascenderci non diventiamo meno umani, ma pienamente umani. Diceva Evangelii Gaudium, giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Ad esempio,
2: for example,
3: quello che ha fatto il Signore
2: what the Lord
3: con la sua grazia nel giovane
2: Francis of Assisi
3: è certamente molto di più di quello che possono produrre algoritmi gli algoritmi e la tecnica. O non è così?
2: Am I not right in saying this?
3: Tutte queste considerazioni ci lasciano un potente
2: all these considerations leave us with a powerful and crucial message, or rather a fundamental question,
3: la mia
2: for
3: e la vostra
2: our conscience, mine and yours.
3: And
2: the question is, do I want to belong to that humanity which is closed in on itself, decadent, empty, and insensitive, proud of its technological resources, to the point of worshipping itself in place of God? Or
3: desidero appartenere a quella magnifica umanità che Dio ha sognato, quella capace di amare, di dare la vita per gli altri, di soffrire con loro, di lasciarsi portare al di là di se stessa per diventare pienamente se stessa nell'amicizia con Dio. Lascio a ciascuno di noi
2: I leave the answer
3: la risposta.
2: To each of us.
3: Grazie.
2: Many thanks.
1: Ringraziamo il cardinale Fernandez per queste riflessioni che ci hanno aiutato ad introdurci nella profondità teologica di Magnifica Humanitas. La ripresa del tema del limite, ecco, e questo desiderio dell'uomo di andare oltre, che trova la sua realizzazione soltanto quando viene illuminato dalla grazia, orientato dalla sua vocazione di entrare in relazione con Dio. Grazie immensa. Passiamo al secondo relatore, Anna Rowland.
4: Mrs. Anna Rowland.
1: Do ora la parola alla professoressa.
4: Professor.
1: Che insegna alla dunque pro, che è professore
4: and
1: of Catholic Social Thought and Practice
4: at the Catholic
1: presso
4: Social
1: la
4: Thought and
1: University.
4: Practice at the Durham University,
1: member of the Dicastery
4: for
1: integrale.
4: The Service
1: Papa
4: of Promoting Integral Human Development. Pope Francis appointed her expert theologian at the Synod of Synodality.
1: Le chiediamo di aiutarci a comprendere alcuni dei temi principali di Magnifica Humanitas,
4: main topics of Magnifica Humanitas, specifically the way in which the encyclical lecture talks about the basics and the principles of the social teaching of the Church. Her reflection will help us acknowledge